sì. Io t'ho detto ripasserò. Ma no, monsieur. Tu ne preoccupa pas. Ma va.

0: slušajte nas i preko interneta. elradio.me.
1: È un mondo difficile. È vita intensa.